direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor. Si venga a scrivere.

0: gabinetto, presto! Che carta è quella?
1: La patente, che sollecita gente!
0: Le piora d'amasio!
1: Donna!